0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

Será?

della notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

come ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: Sono le 3:31.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non ho.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ok?

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia. Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

colore, rispecchia la finestra, la carne, le emozioni. Dimmi che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce, la

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate.

0: acabó. Gózatelo entonces.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
1: Radio La Voce.
4: Cari cittadini, innanzi a tutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'inceneto figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro.

0: nessun motore sarà spento.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: parla. Non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
2: It's the new style.
4: Ma amore, non dirmi che anche tu prendi la pillola blu?

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: pizza spaghetti funk. Siamo fuori.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Perché se credono di farmi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con radio, sei anche tu dei nostri.
2: Radio la voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 9:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Sono le 10 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: of you. Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo con questa ultima classifica del mese di agosto, ovvero sia settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Iniziamo con la decima posizione, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse ci ascoltiamo Amore Universale.

0: scende dall'ottava alla nona posizione, Dito nella piaga. Con Miss Italia è il momento di ascoltare il brano tipicamente estivo, Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

Una delle new entry di questo mese è J-Ax con l'album Vita, Morte, Miracoli, in ottava posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, EP Ayo. 1, 2,

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2026. Posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande abbiamo uno dei brani più intensi di questo nuovo lavoro discografico dell'artista di Latina, Meritiamo di più, è il titolo del singolo che ci apprestiamo ad ascoltare.

sale invece di una posizione Blanco al sesto posto questa settimana. Anche in questo caso l'album si intitola semplicemente Ma, e anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Tanto non rinasco.

siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio, quindi la terza posizione, Francesca Michielin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo dove sale di una posizione Samurai J, in quarta posizione con l'album Amatore con Saif Vito Salamanca, un nuovo singolo tratto da quest'ultimo album, Malati.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 24 al 30 agosto 2026. Ed ora il podio. Terzo posto per Madame, che conquista quindi la medaglia di bronzo della classifica con l'album Disincanto e soprattutto il suo singolo Non mi tradire.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella piaga, Miss Italia. Ottava posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Settimo posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Sesta posizione per Blanco con l'album Ma. Quinto posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Madame con Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E al primo posto, nuovamente per la settima settimana di fila, troviamo Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di Plastica.
2: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Ultimo con il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, ricordiamo, a Tor Vergata il 4 luglio a Roma con 250.000 persone, il live più grande della storia della musica italiana. Quindi prima posizione per lui. Questa era la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade dal 24 al 30 agosto 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz in compagnia di Mario che vi saluta e altrettanto fa il nostro grande Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, prossima settimana sempre qui su Radio La Voce. Ciao!

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

in un'isola, perduta in mezzo al mare, viveva un vecchio albero tormentato dal vento. Una notte di tempesta, trascinato dalle onde, arriva un naufrago, in un delirio di sogni e di parole.

0: di generosi e di poeti.
1: Senza scutendi, sul programma di musica sarda di Radio La Voce.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in

0: e Moisés ascoltaus o vaghe contos de Isaiaios nostos.
1: Padre era cacciatore?
2: No, sempre capraro. Capraro seminava il grano per la famiglia, vero?
1: Ah, quindi faceva anche un po' il contadino.
2: Sì, c'eravamo capri, mucche, anche pecore. E prima eravamo qui a Bacquarroda, fino al 26. Il 26 l'hanno tagliato. Il patente, no, come si dice? Patente, come si dice? La foresta. La foresta. E noi, era vicino, vicino, lo venne toccato andare via, perché si pascolava le capre, anche il comunale. Tutta questa facciata di qua, noi si arrivava fino a qua.
1: Dormivate anche nell'ovile?
2: E come non c'era la ballata.
1: E voi la sera vi trovavate con vostro padre, magari vicino al fuoco, a raccontare qualche storia?
2: No, mio padre era un uomo serio, vero, non parlava tanto con noi, no. Parlava, sì, vero, però era un uomo troppo buono, fatto alla buona, vero.
1: Non vi mettevate a raccontare storie tra di voi, no?
2: No, quando c'era qualche zio che era capace, quello sì, e un altro...
1: E di che si parlava?
2: Storiette... Noi si diceva, conta un diccio, il sardo, sì, hai capito? Sì. Si chiama una storiera, si diceva il sardo, un diccio, conta un diccio. Ma gli contavano di frate,
1: e raccontatecene uno.
2: Di prete, non mi ricordo,
1: Michele. Uno che vi ricordate, non c'è?
2: Aspetta, non mi viene adesso.
1: Vabbè, piano piano.
2: C'era una donna. Il prete, no? E allora il chiedo gli diceva, tipico mai. E quello non lo sapeva, gli ha detto un paio di volte, tipico mai. Gli voleva dire chi ci stava con lui. Chi poteva andare a casa di lui, no? Di lei.
1: Sì.
2: E l'ha detto al marito. E quando te li dici... Un'altra volta gli dice, tipico pai. E quello è andato. E quindi dice l'ora, dice, di lì dice l'orario. Quelli avevano un asinello, una mola, si dice, come si dice, per macinare il grano, no?
1: Sì.
2: E era andata la madre, gli ha detto, tipico pai, a che ora? Alle 8, un modo di dire, no? E andato, è arrivato, bum bum bum bum, il prete alla casa della donna. Lui, il marito, si è nascosto. E è entrato, è arrivato poco poco, dun dun dun dun dun, e questo è mio marito, come facciamo? E l'ha nascosto, l'ha messo a macinare il grano. Intesi quel marito, però hai capito? Ma come gli ha messo un panno in testa, come chi vetro l'asino. Ogni tanto prendeva, si diceva, sul strumbo, con una spina appunto, e gli dava un corpo di quella bacchetta con la spina. Poi l'hanno lasciato andare, il marito si è ritirato, e è stato poco contento. È andata all'indomani e la donna l'ha detto, tic goppai, né tic né niente, ti vuole molle, molle compra mulente, di la pomola, molle del mose carro, tre stradelli e mezzo. Ecco, questo è il ricordo mio. Sì, quando eravamo, c'era, a me facevano ridere,

immaginate, mi avevano fatto a me. C'era uno cartolaio, no? E una ragazza era innamorata di questo cartolaio. E la mamma non l'aveva voluto, l'hanno fatto sposare uno benestante, no? Ma lei era innamorata di quello. E come facciamo? Però non mi ricordo bene questo. Erano intesi e digli che c'hai una cosa. Ah, non si lo dava, non si teneva qui il marito, no. Ce l'aveva conservato il piccastoraio. Dice, digli che non c'hai il passaggio, bene, vero che bisogna andare a qualche cartolaio, la moglie, quella ragazza. E digli che cosa ci vuole per aggiustarlo, il marito, caffone. E quello l'ha detto, gli dice che ci vuole un pezzettino di pelle di agnello nera. Un paio di semi di meloni e un pugnetto di sale. Quello le ha preparate e è andata dal cartolaio. Quello cartolaio non gli ha messo niente, però gli ha messo qualche altra cosa, capito? E poi

0: Con questa bella soada, poi questa gira sa musica sa desta cabada. Si darà usa intendi lui e si asserò più ora. A mezzodì e mezzo. Saludos a tutti.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
7: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
8: All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: visto cadere.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, per partire per un nuovo viaggio musicale insieme a voi che seguite dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, insomma diversi modi con i quali stare in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica che arriva a voi dalle nostre frequenze, grazie alle frequenze di Radio La Voce 96.8. Un ciao grande a tutti voi amici pronti per viaggiare con le hit che adesso manderò in onda. Intanto vi ricordo subito il numero con il quale messaggiare con noi, 346 12 72 406, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, lanciare dei saluti e degli auguri, potete farlo e basta ovviamente inviare gli sms whatsapp al numero che vi ricordo ancora, 346 12 72 406. Primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

In questo pomeriggio caliente di questo 27 agosto 2026 si continua con la musica. La prossima canzone che andiamo ad ascoltare è un altro brano che ci state ancora richiedendo tanto, nonostante sia un brano che abbiamo lanciato per la prima volta diverso tempo fa. Bossa Nostra è la voce quella di Gaia.

dalla voce di Gaia, questo bel ritmo brasiliano in questo brano dal titolo Bossa Nostra, che ci sta accompagnando da diverso tempo ormai. Aspettiamo anche la nuova canzone di Gaia. Va bene, intanto c'è un altro disco pronto per essere lanciato, eccolo qui in arrivo, Street of Dreams dagli U2. Aspettiamo anche la nuova canzone di Gaia. Va bene, intanto c'è un altro disco pronto per essere lanciato, eccolo qui in arrivo, Street of Dreams dagli U2.

U2 in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali con Street of Dreams, musica italiana con canzone estiva. Sarà diventata canzone estiva finalmente, chi lo sa, vabbè, intanto lo ascoltiamo. Un saluto a Silvana che la dedica a Cristina, a Stefania, a Gianni. Allora, canzone estiva di Annalisa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Qualcosa per te, Luciano Ligabue, qui al programma Dediche Richieste, altro brano richiesto da voi in questa puntata caliente di questo 27 agosto 2026. Taila.

0: Bene, dalla voce di Tyla ci siamo ascoltati anche questo brano dal titolo Tegirl. Va bene, continuiamo con la musica, torniamo in Italia. Un altro brano richiesto da voi. Ci sono Faber Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari con questa new entry ormai di qualche giorno fa dal titolo Goya.
1: Cosa

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

la graziosa Quevedo, Elvis Crespo, in questo spazio dedicato al ritmo, alla dance. Va bene, un saluto e un grazie a chi ha inviato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406 per ascoltare insieme a noi questa Hit Dance.

17:46 minuti, siamo come sempre in rigorosa diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, Gianni in vostra compagnia per viaggiare insieme con alcuni tra i più grandi successi italiani internazionali dance del momento e non, e le vostre preferenze musicali con dediche, saluti, auguri, Moving to the Sun.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok, ci siamo ascoltati anche questo brano di J-Ax, API.io, però anche no. Va bene, continuiamo con un altro disco, siamo quasi alla fine di questa puntata. Intanto ci ascoltiamo questo disco che tra l'altro mi è stato anche richiesto, quindi una scusa anche per ricordarvi che insomma domani sentiremo questa canzone dal vivo dai protagonisti di questa canzone, Roy Pace e Retusca, domani 28 agosto, Piazza Europa, festa in onore di Sant'Agostino, e ci saranno loro a tenerci compagnia con i grandi successi di Roy Pace e Retusca. Intanto ci ascoltiamo Toda Gioia, Toda Bellezza.

Ebbene sì, questa canzone la ascolteremo live domani sera in Piazza Europa a Muravera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Ci saranno loro appunto con questa canzone e non solo, ovviamente con i loro più grandi successi, tra cui questo, Toda Gioia, Toda Bellezza, Rui Baci, Are Tusca. Va bene amici, vi lascio con il prossimo brano, vi do appuntamento alla prossima, grazie per essere stati in mia compagnia, ciao.

0: 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vita e senza acqua. Per questo sono venuto a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione ricordiamo questi fratelli, Gabriele, Luigi e Maria, la coppia, presentiamo al Signore e ci mettiamo in comunione con la Chiesa per celebrare oggi la memoria di Santa Monica che ci introduce alla festa di domani di Sant'Agostino. A lei vogliamo affidare le nostre famiglie, i nostri ammalati. Oggi leggevo, Santa Monica è la patrona delle mamme, delle vedove e delle spose. Quindi a lei affidiamo voi, le vostre famiglie, tutti i desideri che ci sono nel cuore. La sua preghiera, la sua intercessione ha toccato il cuore di Dio e Dio ha permesso proprio la conversione di Agostino. Anche la parola ci aiuta in questa preghiera, affidando a questa santa, a questa mamma, sposa, le nostre intenzioni. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: svegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
1: Alleluia. Alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
3: Gloria a Dio Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Aiutati anche dalla memoria di questa santa Monica e dalla parola, così continuiamo la nostra preparazione alla festa di Sant'Agostino, chiedendo quelle grazie che questi santi portano in sé e possono tenere per noi. E con la parola oggi ci ricorda una cosa importante, ce lo siamo detti il primo giorno, nel grido, la chiamata che abbiamo tutti alla santità, e Paolo lo ricorda nella lettera ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. No? Il saluto che Paolo fa alla Chiesa e li chiama santi, chiamati alla santità, e questo saluto di Paolo, questo messaggio di Paolo attraverso i secoli, ci raggiunge e ci ricorda che siamo chiamati. E qui Paolo sta dicendo anche una cosa in più, che la santità non è solo qualcosa di personale o individuale, ma qualcosa che viviamo insieme, è comunitario. Io mi faccio santo con te. Quando mi presenterò al Padre Eterno, il Padre Eterno mi dice: ma dov'è tuo fratello? Dov'è tua sorella? No? Santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo, non solo a Gerusalemme, non solo in Israele, invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, se io, battezzato, figlio e figlia di Dio, invoco il nome del Signore, ovunque mi trovo in comunione con i miei fratelli e sorelle sparsi nel mondo per vivere questa santità, partecipare della gloria di Dio, no? E Paolo rende grazie per questa chiamata e per questo dono. E Gesù ci dice anche di stare attenti, no? Siamo chiamati, è vero, amati dal Signore, e dobbiamo fare la nostra parte. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà, no? Poi lo ripete: tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo, no? Vegliare, tenersi pronti in forma attiva, non nella paura, ma nella gioia, nella speranza. E credo che vedere, guardare anche i santi ci aiutano, no? E ci incoraggiano. Sant'Agostino diceva: se io sono diventato santo, se io mi avvicino al Signore, anche tu puoi diventare santo. No? È l'invito che tutti i santi ci fanno, perché sono persone, uomini e donne come noi, che hanno fatto una scelta di mettere al centro della loro vita il Signore. E Santa Monica, forse voi già sapete meglio di me la storia, no? Di lei abbiamo notizie dallo stesso Sant'Agostino nel libro delle Confessioni. Una donna cristiana sposata con un uomo che era poco cristiano, abbastanza turbolento, forte di carattere, collerico, era un pagano, però il suo amore, la sua dolcezza, la sua fede alla fine lo converte, no? Prima di morire chiede la benedizione del Signore di partecipare alla vita della Chiesa, e Agostino, non seguito dal papà ma solo dalla mamma, ha ricevuto la prima educazione religiosa, anche se non era battezzato. Poi a un certo punto, partecipando, ha rifiutato la Chiesa, ha rifiutato la fede, Gesù, e si è aderito ad altre religioni, ad altre filosofie contrarie alla Chiesa. E questo senz'altro ha fatto soffrire molto la mamma Monica, che invece era credente. La cosa straordinaria è come questa donna, conoscendo bene suo figlio e anche la ricerca che lui aveva nel cuore del senso della vita e la sofferenza per non trovare pace, no? Perché senz'altro lo vedeva in ricerca ma non soddisfatto, anche se faceva mille esperienze, tante ricerche, tanta formazione, lo vedeva insoddisfatto, e lei lo ha accompagnato con la preghiera. Ecco, Monica ci insegna che pregare
è la nostra forza, no? Che Dio ascolta colui che ha fiducia nel Signore e con parole, con lacrime, col cuore invoca Dio, e Dio esaudisce quella preghiera. E quella preghiera di Monica non è stata solo di Santa Monica, solo di parole, ma anche fisicamente. Io ho pensato a quei tempi, siamo nel 350, questa donna fa avventura per seguire il figlio, fino a Roma, a Milano, quindi con i mezzi che c'erano in quei tempi, no? Quindi coraggiosa, perché senza il marito, no? Il marito è morto, si dedica al figlio, soprattutto ad Agostino, no? Perché era lontano da Dio. E lei lo ha seguito, no? Con la sua preghiera, con la sua presenza nel nascondimento, arrivando a vedere compiuta la sua richiesta, no? Quando finalmente attraverso la sua preghiera, attraverso Sant'Ambrogio, Agostino si incontra con Dio e si converte. Immagino la gioia di questa donna, ma ci mostra davvero la tenacia, la fede, la fermezza nel pregare, anche se non vedeva immediatamente i frutti, li ha visti quando Agostino si è convertito, quando Agostino è tornato al Signore. Volevo condividere con voi la paginetta che c'era oggi nella liturgia delle ore di Sant'Agostino. Io sempre ho pensato questo, ma se certi santi, se abbiamo delle esperienze, no? Dei genitori che con i figli fanno un'esperienza di Dio, se loro l'hanno fatta, la possiamo fare anche noi. Cioè, se Monica, mamma, e Agostino figlio vivono un'esperienza di Dio così profonda da arrivare alla contemplazione, all'estasi, perché in fondo quello che Agostino descrive, Agostino nelle Confessioni parla a Dio, no? Parla all'amore che lo ha conquistato, che lo ha trasformato, e parla di questa esperienza, è un rapporto alto di paternità, di maternità, di figliolanza in Dio. Credo che anche nelle nostre famiglie si possa raggiungere questi livelli, queste esperienze, nella semplicità, nel vivere la fede giorno per giorno, nel credersi, no, che è possibile. Non so come, non so quando, ma arriva quell'esperienza. Nella semplicità, nel vivere la fede giorno per giorno, nel credersi, no, che è possibile. Non so come, non so quando,

da questa vita, giorno che tu conoscevi mentre noi lo ignoravamo, per tua disposizione misteriosa e provvidenziale, avvenne una volta che io e lei ce ne stessimo soli, appoggiati ad avanzare di una finestra che dava sul giardino interno della casa che ci ospitava, là presso Ostia, dove noi, lontani dal frastuono della gente, dopo la fatica del lungo viaggio, ci stavamo preparando ad imbarcarci. Non sono in chiesa, sono in casa, dopo un viaggio, quindi vuol dire nella quotidianità, in un luogo familiare, che a volte pensiamo che Dio lo incontriamo in chiesa, solamente no. Parlavamo soli con grande dolcezza, dimentichi del passato, ci protendevamo verso il futuro, cercando di conoscere alla luce della verità presente che sei tu la condizione eterna dei santi. Quella vita, cioè, che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrò in cuore d'uomo. Ce ne stavamo con la bocca anelante verso l'acqua che emana dalla tua sorgente, da quella sorgente di vita che si trova presso di te. Dicevo cose del genere, anche se non proprio in tal modo e con queste precise parole. Tuttavia, Signore, tu sai che in quel giorno, mentre così parlavamo, e tra una parola e l'altra, questo mondo, con tutti i suoi piaceri, perdeva ai nostri occhi ogni suo richiamo. E mia madre mi disse: figlio, quanto a me non trovo ormai più alcuna attrattiva per questa vita. Non so che cosa io stia a fare ancora qua giù e perché mi trovi qui. Questo mondo non è più oggetto di desideri per me. C'era un solo motivo per cui desideravo rimanere ancora un po' con questa vita: vederti cristiano cattolico prima di morire. Dio mi ha esaudito oltre ogni mia aspettativa, mi ha concesso di vederti al suo servizio e affrancato dalle aspirazioni di felicità terrene. Che sto a fare qui? Non ricordo bene che cosa io gli abbia risposto in proposito. Intanto, nel giro di 5 giorni o poco più, si mise a letto con la febbre. Durante la malattia un giorno ebbe uno svenimento e per un po' di tempo perdette i sensi. Noi accorremmo, ma essa riprese prontamente la conoscenza, guardò me e mio fratello in piedi presso di lei e disse, come cercando qualcosa: dov'ero? Quindi, vedendoci sconvolti per il dolore, disse: seppellirete qui vostra madre. Io tacevo con un nodo alla gola e cercavo di trattenere le lacrime. Mio fratello invece disse qualche parola per esprimere che desiderava vederla chiudere gli occhi in patria e non in terra straniera. Al sentirlo fece un cenno di disapprovazione per ciò che aveva detto. Quindi, rivolgendosi a me, disse: senti che cosa dice. E poco dopo, a tutti e due: seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà. Non voglio che veniate pena. Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'altare del Signore. Quando ebbe espresso come poté questo desiderio, tacque. Intanto il male si aggravava ed essa continuava a soffrire. In capo a 9 giorni della sua malattia, l'anno 56esimo della sua vita e 36esimo della mia, quell'anima benedetta e santa se ne è partita da questa terra. È straordinario come Sant'Agostino descrive questo che ha vissuto, un momento importante della sua vita, ma anche la testimonianza che lui dà della fede di questa donna. A volte senti qualche mamma, no, che arriva all'estremo e dice: qui cosa ci sto a fare? Devo andare in cielo, devo andare dal Signore, no? Mi è capitato più volte, anche mia mamma me l'ha detto, anche mia mamma me l'ha detto. Mia mamma aveva 59 anni e prima di tornare in missione mi ha benedetto, no? Perché le mamme hanno un dono del Signore e aiutano i figli a vivere l'amore.

ti portano all'amore. Monica ha fatto questo con Agostino ed è straordinario come Agostino riconosce che Dio attraverso sua mamma lo ha raggiunto con la sua preghiera, con la sua fedeltà, con le sue lacrime, non si è scoraggiato e vivono questa esperienza di Dio. I due sono come avvolti da qualcosa di divino. Credo che possiamo chiedere anche per le nostre famiglie l'esperienza di Dio, senza scoraggiarci, no? Perché arriva il momento dove Dio ha quell'esperienza lì, che il figlio, la figlia, la famiglia vive e il figlio si incontra col Signore. L'importante è sempre aver seminato, aver dato quello che uno può dare. Ho trovato questo piccolo commento e poi continuiamo a celebrare. Le madri sante sono la salvezza per i loro figli. La tenacia, la costanza, la determinazione di una madre che cerca prima di tutto la salvezza dell'anima del suo figlio, della sua figlia, sono virtù che esaltano la grande missione delle donne, le quali hanno un ruolo delle volte nascosto, ma essenziale per la vita della Chiesa. Questa mi ha aiutato a pregare per le mamme, pregare per voi donne, per la vostra presenza nella Chiesa, no? Avete una missione essenziale per la vita della Chiesa, io ci credo fermamente. E Santa Monica ci dà testimonianza di questa forza e potenza che voi avete nell'amore, nella fede, nella preghiera. Così continuiamo a pregare insieme, a chiedere l'intercessione di Santa Monica, Sant'Agostino, conoscendo sua mamma, conosce anche il figlio, perché se Sant'Agostino è arrivato a essere quello che era, perché la mamma l'ha fatto così, insomma, si è sviluppato nel tempo, con tante traversie, però il dono di mamma gli è rimasto, gli ha dato, così anche di suo papà. Continuiamo a pregare insieme, rinnovando l'impegno di tenerci pronti, di svegliare, come Gesù ci insegnava, proprio per vivere giorno per giorno questo cammino alla santità.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

del nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati del nostro fratello Luigi, della nostra sorella Maria, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Monica, Sant'Agostino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io starei.

0: preghiamo l'azione del tuo sacramento di onnipotente, questa memoria di Santa Monica ci illumini e ci infiammi, perché adenti di santi desideri portiamo frutti abbondanti di opere buone per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Facciamo la preghiera insieme a Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica, tanto nuova. Tardi ti ho amato, Sant'Agostino, che con queste parole ha immortalato la grazia della tua conversione. A te rivolgiamo la nostra preghiera, chiedendo la tua intercessione presso colui che è eterna bellezza ed eterno amore. Nel momento del pianto e dell'angoscia più profonda, hai ascoltato una voce che ti invitava. Prendi e leggi. Leggendo la scrittura, hai trovato il volto luminoso di Gesù Salvatore e ti sei lasciato rivestire dalla sua vita. La tua preghiera ci aiuti a conoscere e ad amare sempre più Cristo nella sua parola. Le lacrime della tua mamma Monica e la sapienza del vescovo Ambrogio hanno orientato al Signore la tua esistenza e hanno ottenuto il dono della tua conversione. La tua preghiera ci aiuti ad avanzare nel nostro cammino con la fedele compagnia di amici che siano alleati della nostra santità. Per lo zelo pastorale con cui hai combattuto l'errore e per la tua poderosa produzione teologica e spirituale, la Chiesa ti riconosce dottore e maestro nella fede. La tua preghiera ci aiuti a testimoniare nella gioia colui che tu hai insegnato a conoscere e ad amare come eterna verità e vera carità e cara eternità. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome di Cristo risorto, andate in pace.
0: Solo un avviso prima del canto finale. Siccome non sappiamo com'è la situazione meteorologica domani, ho sentito l'ingegnere incaricato del piano di sicurezza, quindi abbiamo lasciato il programma così com'è. Le persone che avranno problemi per il caso possono restare in chiesa aspettando che si faccia la processione, ma domani con lui valutiamo la situazione di emergenza alle 7 come saremo in situazione. Quindi in caso di emergenza, di gravità della situazione, si sospende tutto. Ora come ora abbiamo tante persone coinvolte, capite che non è facile sapere domani come sarà, quindi domani al momento vedremo. Per le 7 ci sarà anche il nostro arcivescovo, ha chiesto a me, vengo in processione, proprio da lì, cioè noi col caldo, comunque il vescovo verrà in processione, capito? Quindi vediamo domani come sarà la situazione, questo solo per tranquillizzare qualcuno. Ora se uno ha difficoltà, si aspetta in chiesa, accendiamo ventilatori, vediamo cosa si può fare per questo, poi vedremo la situazione in piazza com'è là, in base alla situazione di emergenza con l'ingegnere incaricato, con i responsabili sociali, vediamo un po', va bene? Facciamo il canto.

vita. Magnifica il Signore a me, il mio spirito, Gesù è il mio.

piega con la tenta del suo braccio, ha disperso il più bello di cuore, i potenti.

Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

0: Radio La Voce.
1: Non mi cambieranno mai.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

le mie prigioni. C'è ancora il sole che fa il suo lavoro sui santi subito e sui tagliagole. Prestami i tuoi occhi ancora, che io guardo il dito mentre tu la luna. E fatti vicina, un po' più vicina, che adesso voglio un altro panorama.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Sogno questo mio enorme cuore tra le stelle. Un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione.

In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Peki Siomar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Oggi il tuo domani, conservami un angolo da cui osservare il mondo.
1: È mezzanotte e 30 minuti.

0: hot pink snowman was the
1: Radio.

0: la voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio la voce. Radio la voce.
0: Radio la voce.
2: It's the news.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Pure players, pure players.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: sono le due.
1: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
2: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.